0: stelle che belle, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, si qui mostro vellone nero d'inganni.
0: Con titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate.

0: via, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dillo un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto!
0: Ma, veramente, in questo mondo, conto sia cosa quando fosse che, il quadro non è

contadine, von contesse, baronesse, marchesane, principesse, e bandone d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lavagna 231.

ventre io matto, fischia un poco, non so fa cos'è. Scusate, scusate. Sì, eccellente il vostro cuoco, sì, eccellente, sì, eccellente.

signor. Per carità, non andate fuori di qua, l'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se